mangia. Poverina, c'ha il figlio che non ha fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini, ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi mille whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Ma io grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.